stavo, avete proprio c'è, mi si scusavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi stavo, mi st